macchinetta come lei, per tenere bastante, come dire, il lavoro, tutto. Ehi, pon tu, saccame sta mierda, ehi.